0: Gracias.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Manuel Castulo, Soleá, compadre. A la guitarra José de Pura, del trabajo Entre Tiempos. Yo no.

0: diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: La guitarra flamenca de Tomatito y el cante de Kiki Cortiñas y Simón Román por Tango en el Festival Flamenco Mont de Marsan 2013.